0: Che canzone!
1: Mandamenti
2: in
1: un'ettore di
2: Hermosa, eh? Era pochissimo. Enamorarme fu creare di mi maestra di primaria.
1: Chi non le passò?